e mi rute in compagnia. Nome è Chetola e noce ieria. Con il mio romo, con il mio petto, con la gente di popolo.